Saramo angoru matur iravarima te karanga nei e a koe itaitai a e takuvai e a koe ingaru pirupu e i roto i aku nei e irina ki tetua ka kamita ki rai au iaia e iora ia no toku nei mata e iatua noku takotu e a karongo mai nei koe au kotereo tia me koni atu i te rantio 4EB Ivan Ouru Mawaru, Topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, ironga te ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, topata tai.